0: ye san banakola sredio jo krakin wana about sanre san setai gori gben gben re san otse turo re san ote bon re san sati su gaja jo krakin wana about san mate wali en mana us ba uza na na choi san street na le san banakola sredio an go jai en se na mana ara sa ta che wa do bu do bak no ba sa me be na re mana che whatsapp me chani whatsapp me ba 00519181139 me che choi 00519181139 in wa sa da me be na re wa be da market me ne me wa ma quando non è ben occhetti non è senza esigenze se non reggono che è un fanno io ne ho che ma tu avevi senza strutture non avevi senza panacola studio vado a metalli non è orizio e che non è si è cioè non è si non è si bausa ma o buse e orizio di sere e orizio di sere e orizio di sere non è si è che non è si è zoni radio re waka ma ho ben occhetti ma non lo se va se non se va non se li ha fosso sorry se li chiama da nere donna poi no che ho bussato un video e be voto onde conosce ma non rivede da sussuri e io bera bama o bana ciò e tala ma no se no ma no na mia South Africa e evo na mia e ka lui e sussubio bajo ne lui ache lubi rive boni Nigeria e tani le ciò e xenofobia e onde o boni tala no bama da vada io e guano doi noi do suilo noi do lui show lui legosi in Nigeria so ni en mata na na na varo boso makjeva oni en mata ke ro sha be no heke
1: Isan Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House. Oh, hey, na se kami e wo toys or na se kami e wo romi. E san binoculars or a toy. Wa chi jo agre me wa ka hebi malu me dona. Vocation oh yeah, oh yeah.
0: Ami wala di bawa ni en manal na na. Ima bon bon banon ni South Africa vai. Wani Africa or marui kuhin as a continent. Beteke bama kuhin mai baso mai badam iro South Africa tai bini re tai ida yo egua ne wo ni ye wo na se tete wo na se ni just no phobia ida agbo ne wa wani en se na ma wo kanai ego so so wani mara na na nyo bama bano yo mai dolu showi Nigeria ni ramu re programu noi va Nigeria dolu ni showi mana wa eno ro mani kata ba ochi ele o ma meno serio Bokini program no bando lo ni ohe. Ano se va no rivo. Mamma no jaro. Boire sa boriaria no seiro. Yeno da miri ana chiri ano janya mereria da sabo muse. Boire ra no jaro ma dieto ni ano se va. Ano se ano rivo. Oi me no rivi evi no seiro. Andi. Oi no mamma no tiri te oyo I sirira ma fu sa ye president na South Africa. Beto eti di ti. Na ke miye genya bando li no jaro. Bese no aki et lankira miye no jaro. Okida hebo. Ma dieto ni ano se ya. Ano se ne no rivo.